0: non si trova.
1: Non si trova.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: Pace, pace, pace, pace, pace,
0: pace, pace, pace, pace,
2: zitto.

0: voglio il vicere vin via.
1: Un invito alla lanza
0: e il ciel sonore e gli rende.

0: una si donna di letto e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va bene, sospetto
0: ed ognuno
1: i perini che fremono in
0: mano abbandoni
1: e tenga il maglianimo bello,
0: e folleggi
1: chi nulla paventa per sé.
0: Con me.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor cre-

salvarti da lor che gelati lassù dal mira chi son congiurati. Trasvolai nel manto serrato così che m'han preso per un bell'agguato. Intesi tra l'uno prorompere, l'ho visto

i suoi fuggiti, fuggiti da via, sento l'ora dei passi spietati, lo scambio di detti esecrati, ogni idea svelata già brandì, innocente sfidati!

0: stanze spagne scorsi chiedin dovunque aiuta.
1: Pietro d'Aragona, il nostro il buono.
2: E fuori per noi.
1: Siete francesi.
0: Nulla ancor, perché il nostro favor al fin la spada disnudi, e vuol che insorga la Sicilia intera. A tal prezzo è per noi.

figlia, la vendetta non teme, non l'aspetta né crudel, ma forse, per il governo del silenzio, la vendetta.

0: io, ardite, ardio, ardite, bellezza. Ardite, ardio, ardite, e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio, ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: ardite,
1: ardio.

0: che quel franco sangue nel senti ferme ancor.
1: No, no, non è colpevo, chi serve a tappe onor, ma tutte modi salvati, ai modi miei leggeri va.
0: Ah, lo sperare, già

0: legge, rilegge, le stendio te.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

0: ti more omai, libre in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobilopra. Io combatto un tiran!
1: Ehi, combatti!

così non è sempre. E che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Ora della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito.

dice prano importuno non ve. La cara sua sposa è un angel per me. Rapitela, è detto, vai farlo.

0: mai narrasti? E la ragione adunque smarrì?
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete.

0: stinco. Non può, né un piede, no, né un dito, no.
1: Né un capello?
0: No. Non orno né chirurgo. Che dunque una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Boh!

dunque una parola. Che c'è in questa parola? C'è nell'aria che vola.

0: onesti in mia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da campo.
1: Sire, no, quel che io sono restare io vo.
0: E troppo altiero.

0: fantasie ripeto giù, se volete io non vi penso, vengo la ragione, prendo con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, se parlaste una alla porta fissa.
1: Some people say that TalkSport is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. TalkSport's the brassiest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London on TuneIn.

0: informerò. Vero da parte, lasciamo il caso, presto ponetevi gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

0: le mani prudono, lo scanno qua.
1: Non le magnanime di semidei, siete un barone, si voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mille bandobbi, scusarmi fa,

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non è magnani, ma di semidei, siete un barone, sì, voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusa mi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusa mi fa.

Дездемона. Сембасо, la saluto, e s'avvicina. Or qui si traggo Otello, aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci accompersero insieme, ed esso inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo, sol di quel sorriso, per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opra.